mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte

le prove sopra me, di quali puoi trovarmi potere, bella ripetion, testimoni son chiari, e questo capo il cielo, mezzo e messo